0: le ka ra wa ga ke tshedi masimo pe di tsela 2026 bo ipse lo ba ma nete bo mo go tobele fe monando
1: monati breakfast show go tobele fm mo shati wa tsebo le

0: Allora strategica.
1: Ma se per il signore Vizio sono ricciola Uriela Yalsume Pedi e che tu l'hai fatto mi sento a svolgere per il tempo DJ Curry strategia sopra fa lì cisi la gudora le katakata ntungwe ke ratileng ka DJ Curry ko re ko shaye e ba dira music video yona o tsiere batho ba le ba lo reng ne ba dira re ko shaye trend ko du mola go di go kaganyo tsa le a go ko du le o lebele tsi TikTok e aba tsere e tla re di music video ba gona ka ra music video gona e bile ga nwe a lo gona o sala ga re o kwala kwa tsa yengwe ko shaye lo reng le yona e tlo ba ifisha ir fu e kwe ke na kwe nemile lukulutsi kwa shemthile tshe mo go thobela FM 250 mo maima bo selela o kula gape se tree le supply file bon king le snaka featuring o doti imali yami e bo le mo maimong a bo shupa se pagare sa mitso tsori tshola uri al super 0602452086000 2452 re ba fa karata e kibi do re galemela lenyatso re a gala re lo re a gala go nore Afrika borwa e be ka one gore province ya rena Limpopo le yone e be province e lo reng ke province e lo reng ke ka one ya gatla se re pagare sa mitsotso 0860002452 araba fa karata e kibi do re bona rena ka mo ke man thobela
2: e bra
1: hey tada
2: tsamala go tsola ga
1: na ke ipone bela to ke manna
2: go friku a tsoka ka mo Oliven Hot Bosch ga ke tswa le tiere ga bora go le master technology aka le go bala tobele FM
1: ei tsada le go bala tobele FM re fa mang karata ke bi di u dirile le khone
2: ke fa batho ba le re ba phone mo nna lo la boka la mo sala boka mo so ile ba tsoba ba holo mo nna o shiki re ba tsoba ba holo ba nna re tlo mo aswa ba ithe ba ithe ba ba gore ba itshireletse ba tsa bona re tlo tsare tsenya ba aswa mo u
1: tebe ba iba tlhoba boroko mo ibo ya bo ya ntshintshi bo thata ke eng khane
2: na mola ai na ke tsho na mola sala ke yo ba 35 yo di tsena ke tsena mo nna lo la mo sala boka mo so ke no tsheletsa fela ka tsheletsa ba aswa ba ga di tsena ka ka ba tsa bona tsa ba aswa le le ke re ba di khate shi mo mes ba tsetse pedi tsara so
1: ere ke ba fe ke le wile le nna batho ba le phone nka go manano a baswa ba re ke le fekara ka red card tse pedi tse di khubiru di karata tse pedi tse di khubiru e mathomo tsorozo ya bobe di red card tsorozo a le buile 0602452 ke na kwa red card thobela
2: le kae
1: nda
2: ona le ga re pampolela sa lomoya
1: re pampolela sa lomoya re tsenye nao
2: ya
1: ke bolela lomango ga iba
2: Kutimela mo tsholo kwa
1: tsere. Eh re fa mang karata ke bile khone o dirileng.
2: Ba kimane ba mo ara mo tsholo kwa tsere.
1: Eh.
2: Ba tsena tsena di marat ba batho ba baholo.
1: E bana. E se bana.
2: E se bana. Ba tsholo ile.
1: A wana ya tsenye ya re khalemele le nyatso. Re ke ba fe karata ke bile.
2: Ile ba ntshosa.
1: Le wile. Ba tshwane go skuru ga sa ka botata ke eng nna. A gona tshele ka di dia la o rapa pa di go la bolongo. La di sha hore se sengwenyana. Lena le tsena tsena di marato batho ba baolo. Ka re thank you. Tsona so. 0602452 mshate. Ei tada.
3: O bolela le zwa tshwego di ka mara ma tshenbe.
1: Tobela re fa ma karata ke bidi o dirile le khone.
3: Ke go tla o fere Isaac Marwala karatere o rile go nna ka 12 ya se o mphunela ke re gane ke emergency ke mo tshwara go nna re ke no go tsaka fela ke go gane mo dereko
1: iko hey bana ne ba nyo go dia go tsobotsa
3: a di gore na ga nne go bua bona ba di ba go swa ke tsena na wa di se ba wa pula ke ne mo tsetse ke Isaac Marwala
1: ire ke mo fe ke le wile Isaac Marwala a wa mona ka 12 ya bosiu o no checka ka 12 ya bosiu a wa mona ka rata tshepedi di kubiri ya mathomo tsorozo ya bobedi siwe tsorozo ke tshe wa mafelele 0602452 mshate thobela
2: warara
1: ei tada
2: tona
1: ai ke gona wena
2: o wa di khala ga ga go simana fela
1: ei tada re fa mang karata ke bidu dirile le kono
2: ya le go ha botsana fela re se ba medical tsalara ka tsotsa e khutshwana ba tswa ba dia ba re fa le tsala ba gala gore ba ntshare le tshaba ya go gala
1: o go gala ga botse
2: ee ke go gala ga botse ke ra gore ba tswa ba re taisha ka no go di khetsa le dia ko mo mmitsing a borena
1: no okay
2: ka na kwa di khetso ka na kwa go tsa di vote ba media koma go tsena o tsena me a tore botsa re mo shwa re
1: Ah, da botha te re ke ba fikara tse ke bidikile bo ile akere.
2: Re ka re tse bidile ba tsana.
1: Yeah. Eh, o ka tsela ba re le ba ka dilo go tsadi kgetho le tima ba thumetse. Eh, ya se tsona je, wa se tsona je. Ka re tse ke bidu tsona so, ke le bile. Maso pedi tsela metso tsere bile iri yela ya pele. O skala ba lotlo le tsa gape magala go 0860002452 ka bitso tse metlhano re bile iri yela ya pele re botsa rena ke go chef le re go pula re imo maemong a pele. Eh, bekeng ye, jwa le go fa go chef le re imo maemo a botlhano bekeng ye. Massive music. Eh, super fun. Seni bare hey lilizela maima botlhano o tshe masometharo thobela FM
0: maima botlhano o tshe masometharo ja thobela FM.

0: Show. Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo go Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Le ke letšatši le Afa Sebola.
2: Sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema ophele
3: gommeela tla ba re mosadi o le bone
4: mosadi o le bone gomme le bone le dula setlhomelong sa lona
3: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlabe a re le rena banna a re beng gona ditokelong tša basadi
5: ntwa ya ditokelo tša basadi ga se ntwa ya basadi fela le banna ba gona bao ba lwelang ditokelo tša basadi
1: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo Thobel FM e tseba re ka go ruta leleme setšo bokgwa le histori ya magoši Tabisha, ka nna wa batle le tshiba go lela le mela sotso sa lebuwa. O fa batle le tshi ma nna wa thuto go tloga baneng ya go batho ba bagolo. Ka mono o fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi.
6: Ka lokile maleka di papadi tshe ka go tshe nna sa nga la tlhagela.
7: Dipuku ya sepedi tang le tompa.
1: Tumele so ya mo ke mo shate wa di a le moya. Ke mo shate wa tsebo le boithabisho.
8: A ga shile ke ye shupa fela metsotso re bile o iri yela ya pele ke toba ke jamgala ga 0860002452 ore ke ko shefe lo reng imo maemong a pele be ke go tse masome thara ke tobela FM top 30 na bile ke o topa go isha moyeng te tobela
9: tobela malumi
8: le kae na
9: rona le kae
8: re go ne ke bolela le mang go kae
9: ke ramogonela mola mo moletsi a phao nna ke bona e le makgasi ka
8: kaeng ma
9: a re tšhabe baloi o tshwantsa koloi
8: sa ka seana marena makgasi ba le mo maemong a o masomepedi mama a se yone a kere ke le boile
9: lokile ke a leboa mošate
8: mošate o mogolo thobela 0860002452 ke efe ko shele mamapele ke ao amogela
10: ee
8: mister
10: le kae
8: di tsamaywa
10: andris mabela go thata bo go
8: thobela le re ke kwa shefe le mo maemong a pele bekeng ye
10: ke na na re ke se kae
8: le re sekete
10: se kae
8: a wa bana a go tamola tu e re tla kwa re ke sekete ka nnete na le bui thobela mushat
10: thobela ka ga mushat
8: ya re go nna re ka bisha lena
10: a wa ka na ba no man
8: Eh, le re ke e feel re mo maemong a pele go thobela FM top 30 bekeng e.
10: A go bua mo go dira ke nna ka mpe.
8: Eh, le re ke go sha ye e feeling mo maemong a pele go tshe masome tharo go thobela FM bekeng e. Number 1 song ya thobela FM top 30 bekeng le re ke fe.
10: Nna ke re ke ke maredi.
8: Ah, maredi a se yona ga ke le buile ke ra se yona ga nnete. Ye se yona le
10: beti. Ke ke ga bela ka masebe na tsa manyalo.
8: Tobela. O ka re ke le DJ tsa manyalo le re maredi ke yona number 1. A se yona. Mushat wa mafelelo. Hey Tada.
11: Ba bana go hotela ga.
8: Ah, na ke ipone molato ke buisa wena.
11: Ke furu go tsoka ka mo Oliver York boss ha ke tsa ke tswere na ga bona go ma street tlhalo AKA le go bala thobela FM.
8: Ee thata le go bala thobela FM. Yo lo reng ka hore wena o le go bala thobela FM. O re ke go shefe le mo maemeng a pele go thobela FM.
11: Ke se ya sekete re ga mpana ke bola ke sekete.
8: Re se bola ke sekete.
11: Ke bola ke sekete.
8: A wa wena wa e change wena o di a remix ba re hore ke bola ke sekete. Nka mpa ke bola ke wa ten.
11: A go le go bua mo go bona jini tsong di nna botho bana tsimo ga.
8: Ke le buile re ta go re ke yona na.
1: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
8: ke yona se kete mthetse go sheshe tshe fitile di million tshe tlhano mo la go Spotify tsa di streams go she shuma ga botse maemo a pele le gala bobedi be ke a feta bentse le maemo a pele se kete ba betha ga show zeno se plafala le Nova SA style le mushimane show DJ Janisto le West Boy Caesar ke yona le maemo a pele re amle ritshile ka ratse ma smetharo fela re kopana ga pena go etla le shelipsina ka mangwana no am shatwa tsa le thabisho ditaba tsa iri ya pele di latela le mphomo ra so tswa go na petho a murudu Tarazo!

rona di DJ din Chanahang, Battle of the DJs, Rotoren FM. Rona di DJ din Chanahang, Battle of the DJs, Rotoren FM.